besondere, vuoi sapere un fat, vista pochata vandara, vuoi sta schaffna, a deep, a compositeur, a nazi, a pazzi, odra, vuoi ciongle.

testamento serva, ora vuoi sombra, vuoi sapere un fa, questa poccia da vandare, vuoi sta schaffna, a diva compositeur, a nazi, a pazzi, oder vuoi jongleur, schuldig bleibst der Fragen wegen, derweil verstinkt,